Oni o kojo kusia pia na na apia kubi. Onfiri pipia se ena onfiri tra pia se. Nesu on namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Wajuma. Nanya pipia se ena pia pia se fo. One nam che japa pia.